0: Mondo di Cromo. En Mondo di Cromo te compartimos el rato divididos.
1: 2x1 con la aplanadora del rock.
0: Un rato, dos momentos. Mondo di Cromo, 89.9.